0: non siate più ragionevole. Come a cemento costei. Se non credete al labbro mio, credete a questo galantuomo.
1: Sa voi il vero?
0: Via, digli un poco.
2: E cosa devo dire?
0: Sì, sì, dille pur tutto.
3: Per potresto.
0: Ma l'ama, veramente, in questo mondo con ciò sia cosa quando fosse che il quadro non è tolto.

0: lasciate che vada! E mi non merda che di lui ci pensiate!
1: Il ferrato! Il caffo!
0: Consolatevi! Non siete voi, non foste e non sarete né la prima né l'ultima! Guardate! Questo non picciol libro è tutto pieno dei nomi di sue belle. Ogni villa, ogni borgo, ogni paese è testimone di sue donnesche imprese. Madame mia, il catalogo è questo delle belle che amò il padrone.

mille traits. Mille traits. Mille traits. Fanta queste contadine. Cameriere cittadine. Contessi baronesse. Marchesane principesse. Ti fanno ogni coniglio. Ogni forza. Ogni età. Ogni età. In Italia. Se cinque quaranta. In Albania.